somebody sang for the banta, somebody sang for the banta. Kankuna sang for the banta. Kaide di kunti kono, alba bunya di kaliati.

0: tagliarti il pasto la coda giù. Assalamu alaikum, casa da onda nu, cuca onda nu.
1: Puta vino kasih tinare desan insu sotamu biar.